come rosa in sulla spina. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va.

rosa in su la spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in su la spina, presto viene, presto.